0: Radio.
1: Musica per sognare.
2: Musica per sognare.
3: Musica per sognare.
4: Musica per sognare.
5: Archeo Recordings.
6: Manu Archeo.
7: Sound creation of our time. Music with machines. Beats of today.

tutte e due, scrupolo alato, ricami di ombre di vento e vetro, ricami di ombre due, prat piano di ghiaccio, possibile inizio alata onda, pizzicato frastagliato, pizzicato frastagliato 4, pizzicato frastagliato 3, pizzicato frastagliato 2, pianoforti per ghismo, pianoforti per ghismo, pianoforte solo, cristallo verticale, pettini di piano 1, onde che balzano per Tokyo 2999, nota cellula alata onda,

Di essere, di capire cosa dovevo fare nella vita. È stato veramente un puro caso.

tutto questo pericolo si può raggiungere, forse delle medie. E penso che è molto cosciente di quello che siamo. Io ad esempio ho fatto il successo di Armani, ma io non l'ho mai voluto, non ho mai capito il successo, mi è capitato a fare capo.